Ase Edumare. Ase Edumare. Bad ni. Mo ti kowode. All right, let's go away.